la sardella in casa andente, rossa rossa sa facente, per lo scuorno che si pigliaia, sotto lo spoglio si ambizzaia, ma la vencere va valosa, subito di sasca fazzosa, da sta maniera non trova partita, ganna da resta lo marito i, si vogliono da lupa, tanti smorfi non ne la fa, fuori di zizio, fuori lo scuorno, anima e cuore, faccia lo burno, ciò sentente la zizardella, sa

ma la padella che stai per posta la chiamai. Fascia d'osso, tradatore, smurravognato, senza parola malanata, capiva che andata la letterata, prima antica innamorata, da carrera da chi stai e ogni cosa la dicette.

casa s'armerà sola, se carrega i gomma in un mulo, due scopette, due spingarde, povera palla, stoppie scarde, quattro pistole, tre baionette, linda sacca, se mattette, un goppa alle spalle, si tanta pistuna, mutanda bombe, c'è una cannona, e con magua a ballarine, lieve trovando lo guaracino, la disgrazia che si portaia, che mezza ghiazza solo un mondraia, se la ferra po' gravattina, e poi le dice, oh, ma...

da maliuna, la deva palca, la sua cuzzuna, schiaffa buoni a paravessa, scuppa luna, fa cozza connessa, sciavero e chiuna, si cuota nossa, e la maccossa e filosa, veni a mangiare calurumore, parienda mi ci ascettano fuori, chi che mazza, curtielle, curtielle, chi che spada, spadone, spadello, chi le vi barra, chi le che spida, chi cammina, le chi candrita, chi cuota naglia, chi che martina.